dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle

0: gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati, in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico Raccordo con strada statale 7 di Campomaggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 3 luglio 2026, 184esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Tommaso. Il nome ha origine aramaica e significa gemello. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
1: Accadde oggi.
2: Il 3 luglio del 1844 vengono uccisi gli ultimi due esemplari di Alca in Penne, un grosso uccello incapace di volare ma eccellente nuotatore che impiegava le sue ali come propulsori per il nuoto subacqueo. Era un uccello incapace di volare e nidificava su isole rocciose e remote che offrivano un facile accesso all'oceano e una ricca disponibilità di cibo. Data la loro crescente rarità, gli esemplari di Alca in Penne e le loro uova divennero pezzi da collezione di grande valore per gli europei più facoltosi, e la perdita del gran numero di uova che venivano raccolte contribuì alla scomparsa della specie. Oggi tutto ciò che rimane dell'Alca in Penne sono 78 esemplari impagliati, conservati per lo più in vari musei, oltre a circa 75 uova e 24 scheletri completi.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 3 luglio ricordiamo Tom Cruise, Flavio Insignia, Sebastian Vettel.
1: Le frasi del cinema.
2: Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi, è lui. Dal film Manuale d'amore.
1: Proverbio del giorno.
3: Se c'è simpatia che viene, c'è simpatia che va. Proverbio coreano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Oggi è venerdì 3 luglio 2026. Cominciamo dall'Ariete. Nuovi sviluppi nel lavoro da gestire con lucidità. Se ne avete bisogno, mettete da parte l'orgoglio e chiedete aiuto a una persona esperta. Forse sarebbe il caso di mettere in discussione alcuni atteggiamenti e provare a sintonizzarvi anche con le richieste e i desideri del partner. Toro, famiglia e lavoro oggi non vi pesano. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della routine. In più la fortuna vi strizza l'occhio. Riuscirete a godere delle gioie della quotidianità senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Gemelli, la vostra capacità d'agire, contatto e diplomazia vi consentirà di raggiungere posizioni di riguardo, ma state attenti a non assecondare ambizioni eccessive. Seguite il vostro personale metodo di ricarica mentale e di relax. Cancro, sostenuti da una parte e bersagliati dall'altra. Bene famiglia e lavoro, ma evitate colpi di testa. Più che all'intuito, oggi meglio affidarsi alla logica e seguire passo passo una precisa tabella di marcia. Mantenete sempre un'attenzione costante e vigile. Leone, tenete a bada il vostro affilato senso critico e lasciate emergere le intuizioni. Potrebbero suggerirvi come affermarvi professionalmente. I rapporti personali seguono ritmi altalenanti. Dovete imparare a gestire meglio le situazioni complicate. Vergine, lo spirito di collaborazione è importante per il buon andamento del lavoro, poiché lo scambio e il confronto sono fattori di crescita. Se nel gruppo qualcuno ha catturato la vostra attenzione, non esitate a farvi avanti. Bilancia, non mollate subito la presa, i vostri sforzi saranno ripagati nel tempo. Investite nella pubblicità che da sempre è l'anima del commercio. Se un vecchio problema familiare dovesse tornare a galla, affrontatelo. Scorpione, volgerete a vostro vantaggio varie situazioni e una conoscenza si rivelerà un'ottima chance per la vostra crescita professionale. Particolarmente dolci con il partner, vi offrirete nelle faccende domestiche e vi lascerete andare a inconsuete romanticherie. Sagittario, le trasformazioni cui avete dato inizio si rivelano una bella fonte di soddisfazioni, rendendovi appaganti e soprattutto fiduciosi nel futuro. A momenti affiora un po' di nostalgia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca. Meglio guardare al futuro. Capricorno, il bisogno di ampliare il campo d'azione e di dare una svolta alla professione vi portano a guardare con interesse nuovi settori. Il vostro passato potrebbe improvvisamente sbucare fuori, generando

0: Dando confusione nei sentimenti, l'esitazione è fatale, mostratevi irremovibili. Acquario, le stelle vi rendono indubbiamente più interessati ad ampliare il vostro bagaglio culturale che a occuparvi delle faccende di routine. La vostra esigenza di rinnovamento è legata al tentativo di cercare nuovi sbocchi professionali. Pesci, ora che le congiunzioni astrali vi sorridono, è il momento di pigiare sull'acceleratore e puntare decisi verso la meta più ambita. Nel cielo dell'amore stanno brillando dei magnifici fuochi d'artificio. L'intesa è vivace e il cuore si arrende incondizionatamente. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì su Puglia e Basilicata con l'anticiclone ancora in forze, indebolito da questo contrasto tra una goccia d'aria fredda e il caldo di questi giorni. Questo contrasto ha innescato e innescherà ancora qualche rovescio e porterà soprattutto un smorzamento della canicola. Le temperature subiranno il deciso calo atteso, riportandosi su valori decisamente più respirabili. Poi nel corso del weekend avremo un aumento progressivo delle temperature, ma come detto con valori mai eccessivi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati, in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico Raccordo con strada statale 7 di Campomaggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: palmo d'oro, permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica, avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali, passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le furie rosse nel prossimo turno, oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì su Puglia e Basilicata con l'anticiclone ancora in forse, indebolito da questo contrasto tra una goccia d'aria fredda e il caldo di questi giorni. Questo contrasto ha innescato e innescherà ancora qualche rovescio e porterà soprattutto un smorzamento della canicola. Le temperature subiranno il deciso calo atteso, riportandosi su valori decisamente più respirabili. Poi nel corso del weekend avremo un aumento progressivo delle temperature, ma come detto con valori mai eccessivi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Com'è romantica la pioggia!
8: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
9: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari, 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso, info 080 990 1273,
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
13: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Legatur.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Altin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
9: Leonardo, prendi pillola pressione!
10: Dalla monna alla nonna Lisa.
9: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
10: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
9: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
11: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
9: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 3 luglio 2026, 184esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Tommaso. Il nome ha origine aramaica e significa gemello. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
1: Accadde oggi.
2: Il 3 luglio del 1844 vengono uccisi gli ultimi due esemplari di Alca in Penne, un grosso uccello incapace di volare ma eccellente nuotatore che impiegava le sue ali come propulsori per il nuoto subacqueo. Era un uccello incapace di volare e nidificava su isole rocciose e remote che offrivano un facile accesso all'oceano e una ricca disponibilità di cibo. Data la loro crescente rarità, gli esemplari di Alca in Penne e le loro uova divennero pezzi da collezione di grande valore per gli europei più facoltosi, e la perdita del gran numero di uova che venivano raccolte contribuì alla scomparsa della specie. Oggi tutto ciò che rimane dell'Alca in Penne sono 78 esemplari impagliati, conservati per lo più in vari musei, oltre a circa 75 uova e 24 scheletri completi.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 3 luglio ricordiamo Tom Cruise, Flavio Insignia, Sebastian Vettel.
1: Le frasi del cinema.
2: Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi, è lui. Dal film Manuale d'amore.
1: Proverbio del giorno.
3: Se c'è simpatia che viene, c'è simpatia che va. Proverbio coreano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
0: Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Oggi è venerdì 3 luglio 2026. Cominciamo dall'Ariete. Nuovi sviluppi nel lavoro da gestire con lucidità. Se ne avete bisogno, mettete da parte l'orgoglio e chiedete aiuto a una persona esperta. Forse sarebbe il caso di mettere in discussione alcuni atteggiamenti e provare a sintonizzarvi anche con le richieste e i desideri del partner. Toro, famiglia e lavoro oggi non vi pesano. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della routine. In più, la fortuna vi strizza l'occhio. Riuscirete a godere delle gioie della quotidianità senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Gemelli, la vostra capacità d'agire con tatto e diplomazia vi consentirà di raggiungere posizioni di riguardo, ma state attenti a non assecondare ambizioni eccessive. Seguite il vostro personale metodo di ricarica mentale e di relax. Cancro, sostenuti da una parte e bersagli

sbagliati dall'altra. Bene famiglia e lavoro, ma evitate colpi di testa. Più che all'intuito, oggi meglio affidarsi alla logica e seguire passo passo una precisa tabella di marcia. Mantenete sempre un'attenzione costante e vigile. Leone, tenete a bada il vostro affilato senso critico e lasciate emergere le intuizioni. Potrebbero suggerirvi come affermarvi professionalmente. I rapporti personali seguono ritmi altalenanti. Dovete imparare a gestire meglio le situazioni complicate. Vergine, lo spirito di collaborazione è importante per il buon andamento del lavoro, poiché lo scambio e il confronto sono fattori di crescita. Se nel gruppo qualcuno ha catturato la vostra attenzione, non esitate a farvi avanti. Bilancia, non mollate subito la presa, i vostri sforzi saranno ripagati nel tempo. Investite nella pubblicità che da sempre è l'anima del commercio. Se un vecchio problema familiare dovesse tornare a galla, affrontatelo. Scorpione, volgerete a vostro vantaggio varie situazioni e una conoscenza si rivelerà un'ottima chance per la vostra crescita professionale. Particolarmente dolci con il partner, vi offrirete nelle faccende domestiche e vi lascerete andare a inconsuete romanticherie. Sagittario, le trasformazioni cui avete dato inizio si rivelano una bella fonte di soddisfazioni, rendendovi appaganti e soprattutto fiduciosi nel futuro. A momenti affiora un po' di nostalgia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca. Meglio guardare al futuro. Capricorno, il bisogno di ampliare il campo d'azione e di dare una svolta alla professione vi portano a guardare con interesse nuovi settori. Il vostro passato potrebbe improvvisamente sbucare fuori, generando confusione nei sentimenti. L'esitazione è fatale, mostratevi irremovibili. Acquario, le stelle vi rendono indubbiamente più interessati ad ampliare il vostro bagaglio culturale che a occuparvi delle faccende di routine. La vostra esigenza di rinnovamento è legata al tentativo di cercare nuovi sbocchi professionali. Pesci, ora che le congiunzioni astrali vi sorridono, è il momento di pigiare sull'acceleratore e puntare decisi verso la meta più ambita. Nel cielo dell'amore stanno brillando dei magnifici fuochi d'artificio. L'intesa è vivace e il cuore si arrende incondizionatamente. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
0: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
5: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
6: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: A Radio Puglia sono le ore 8.
10: Radio Puglia News.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
12: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
11: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
13: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
11: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì su Puglia e Basilicata con l'anticiclone ancora in forse, indebolito da questo contrasto tra una goccia d'aria fredda e il caldo di questi giorni. Questo contrasto ha innescato e innescherà ancora qualche rovescio e porterà soprattutto un smorzamento della canicola. Le temperature subiranno il deciso calo atteso riportandosi su valori decisamente più respirabili. Poi nel corso del weekend avremo un aumento progressivo delle temperature, ma come detto con valori mai eccessivi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-800-5823 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Una sola azienda, tante soluzioni.
8: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.

0: Oni e tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Almanacco del giorno. Venerdì 3 luglio 2026, 184esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Tommaso. Il nome ha origine aramaica e significa gemello. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 3 luglio del 1844 vengono uccisi gli ultimi due esemplari di Alca in Penne, un grosso uccello incapace di volare ma eccellente nuotatore che impiegava le sue ali come propulsori per il nuoto subacqueo. Era un uccello incapace di volare e nidificava su isole rocciose e remote che offrivano un facile accesso all'oceano e una ricca disponibilità di cibo. Data la loro crescente rarità, gli esemplari di Alca in Penne e le loro uova divennero pezzi da collezione di grande valore per gli europei più facoltosi, e la perdita del gran numero di uova che venivano raccolte contribuì alla scomparsa della specie. Oggi tutto ciò che rimane dell'Alca in Penne sono 78 esemplari impagliati, conservati per lo più in vari musei, oltre a circa 75 uova e 24 scheletri completi.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 3 luglio ricordiamo Tom Cruise, Flavio Insignia, Sebastian Vettel.
2: Le frasi del cinema.
0: Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi, è lui. Dal film Manuale d'amore.
2: Proverbio del giorno.
1: Se c'è simpatia che viene, c'è simpatia che va. Proverbio coreano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Oggi è venerdì 3 luglio 2026. Cominciamo dall'Ariete. Nuovi sviluppi nel lavoro da gestire con lucidità. Se ne avete bisogno, mettete da parte l'orgoglio e chiedete aiuto a una persona esperta. Forse sarebbe il caso di mettere in discussione alcuni atteggiamenti e provare a sintonizzarvi anche con le richieste e i desideri del partner. Toro, famiglia e lavoro oggi non vi pesano. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della routine. In più, la fortuna vi strizza l'occhio. Riuscirete a godere delle gioie della quotidianità senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Gemelli, la vostra capacità d'agire, contatto e diplomazia vi consentirà di raggiungere posizioni di riguardo, ma state attenti a non assecondare ambizioni eccessive. Seguite il vostro personale metodo di ricarica mentale e di relax. Cancro, sostenuti da una parte e bersagliati dall'altra. Bene famiglia e lavoro, ma evitate colpi di testa. Più che all'intuito, oggi meglio affidarsi alla logica e seguire passo passo una precisa tabella di marcia. Mantenete sempre un'attenzione costante e vigile. Leone, tenete a bada il vostro affilato senso critico e lasciate emergere le intuizioni. Potrebbero suggerirvi come affermarvi professionalmente. I rapporti personali seguono ritmi altalenanti. Dovete imparare a gestire meglio le situazioni complicate. Vergine, lo spirito di collaborazione è importante per il buon andamento del lavoro, poiché lo scambio e il confronto sono fattori di crescita. Se nel gruppo qualcuno ha catturato la vostra attenzione, non esitate a farvi avanti. Bilancia, non mollate subito la presa, i vostri sforzi saranno ripagati nel tempo. Investite nella pubblicità, che da sempre è l'anima del commercio. Se un vecchio problema familiare dovesse tornare a galla, affrontatelo. Scorpione, volgerete a vostro vantaggio varie situazioni e una conoscenza si rivelerà un'ottima chance per la vostra crescita professionale. Particolarmente dolci con il partner, vi offrirete nelle faccende domestiche e vi lascerete andare a inconsuete romanticherie. Sagittario, le trasformazioni cui avete dato inizio si rivelano una bella fonte di soddisfazioni, rendendovi appaganti e soprattutto fiduciosi nel futuro. A momenti affiora un po' di nostalgia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca. Meglio guardare al futuro. Capricorno, il bisogno di ampliare il campo d'azione e di dare una svolta alla professione vi portano a guardare con interesse nuovi settori. Il vostro passato potrebbe improvvisamente sbucare fuori, generando confusione nei sentimenti. L'esitazione è fatale, mostratevi irremovibili. Acquario, le stelle vi rendono indubbiamente più interessati ad ampliare il vostro bagaglio culturale che a occuparvi delle faccende di routine. La vostra esigenza di rinnovamento è legata al tentativo di cercare nuovi sbocchi professionali. Pesci, ora che le congiunzioni

Astrali vi sorridono, è il momento di pigiare sull'acceleratore e puntare decisi verso la meta più ambita. Nel cielo dell'amore stanno brillando dei magnifici fuochi d'artificio. L'intesa è vivace e il cuore si arrende incondizionatamente. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Fidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa!
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
0: Vecchi quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa gli è bruttina.
1: Sì, bella te.
3: Io giallo, tu gialli.
4: Gialliamo!
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
9: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
10: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
9: Dici sul serio?
10: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

Radio Puglia dipinge la tua estate. I ricordi del cuore.

0: certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli.
3: Gialliamo!
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
12: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
12: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
13: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
14: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il Back

0: Tino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: Radio Puglia.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Tugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio, Marco Giallini, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
5: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
6: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
10: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
11: Su Radio Puglia, le migliori novità.

0: siamo, ci siamo, eccoci, eccoci.
1: Che
0: ci
1: bello,
0: siamo.
1: Che bello, si inizia.
0: Hai visto come si sta freschi oggi?
2: Sei dentro,
0: sei contento, Danny?
2: Beh,
0: oh,
2: sì,
0: meno
2: sì,
0: male. E voi siete contenti?
2: Beh, dai. Un po' di umidità in più, però un po'.
0: Dai, almeno respiriamo, dai. Sì.
2: Adesso almanacco?
0: Almanacco, mandiamo l'almanacco, vai.
2: L'oroscopo.
0: È l'oroscopo.
3: L'almanacco del giorno. Venerdì 3 luglio 2026, 184esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Tommaso. Il nome ha origine aramaica e significa gemello. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 3 luglio del 1844 vengono uccisi gli ultimi due esemplari di Alca in Penne, un grosso uccello incapace di volare ma eccellente nuotatore che impiegava le sue ali come propulsori per il nuoto subacqueo. Era un uccello incapace di volare e nidificava su isole rocciose e remote che offrivano un facile accesso all'oceano e una ricca disponibilità di cibo. Data la loro crescente rarità, gli esemplari di Alca in Penne e le loro uova divennero pezzi da collezione di grande valore per gli europei più facoltosi e la perdita del gran numero di uova che venivano raccolte contribuì alla scomparsa della specie. Oggi tutto ciò che rimane dell'Alca in Penne sono 78 esemplari impagliati conservati per lo più in vari musei, oltre a circa 75 uova e 24 scheletri completi.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 3 luglio ricordiamo Tom Cruise, Flavio Insignia, Sebastian Vettel.
5: Le frasi del cinema.
3: Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi, è lui. Dal film Manuale d'amore.
5: Proverbio del giorno.
4: Se c'è simpatia che viene, c'è simpatia che va. Proverbio coreano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Oggi è venerdì 3 luglio 2026. Cominciamo dall'Ariete. Nuovi sviluppi nel lavoro da gestire con lucidità. Se ne avete bisogno, mettete da parte l'orgoglio e chiedete aiuto a una persona esperta. Forse sarebbe il caso di mettere in discussione alcuni atteggiamenti e provare a sintonizzarvi anche con le richieste e i desideri del partner. Toro, famiglia e lavoro oggi non vi pesano. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della routine. In più la fortuna vi strizza l'occhio. Riuscirete a godere delle gioie della quotidianità senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Gemelli, la vostra capacità d'agire, contatto e diplomazia vi consentirà di raggiungere posizioni di riguardo, ma state attenti a non assecondare ambizioni eccessive. Seguite il vostro personale metodo di ricarica mentale e di relax. Cancro, sostenuti da una parte e bersagliati dall'altra. Bene famiglia e lavoro, ma evitate colpi di testa. Più che all'intuito, oggi meglio affidarsi alla logica e seguire passo passo una precisa tabella di marcia. Mantenete sempre un'attenzione costante e vigile. Leone, tenete a bada il vostro affilato senso critico e lasciate emergere le intuizioni. Potrebbero suggerirvi come affermarvi professionalmente. I rapporti personali seguono ritmi altalenanti. Dovete imparare a gestire meglio le situazioni complicate. Vergine, lo spirito di collaborazione è importante per il buon andamento del lavoro, poiché lo scambio e il confronto sono

fattori di crescita. Se nel gruppo qualcuno ha catturato la vostra attenzione, non esitate a farvi avanti. Bilancia, non mollate subito la presa, i vostri sforzi saranno ripagati nel tempo. Investite nella pubblicità che da sempre è l'anima del commercio. Se un vecchio problema familiare dovesse tornare a galla, affrontatelo. Scorpione, volgerete a vostro vantaggio varie situazioni e una conoscenza si rivelerà un'ottima chance per la vostra crescita professionale. Particolarmente dolci con il partner, vi offrirete nelle faccende domestiche e vi lascerete andare a inconsuete romanticherie. Sagittario, le trasformazioni cui avete dato inizio si rivelano una bella fonte di soddisfazioni, rendendovi appaganti e soprattutto fiduciosi nel futuro. A momenti affiora un po' di nostalgia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca. Meglio guardare al futuro. Capricorno, il bisogno di ampliare il campo d'azione e di dare una svolta alla professione vi portano a guardare con interesse nuovi settori. Il vostro passato potrebbe improvvisamente sbucare fuori, generando confusione nei sentimenti. L'esitazione è fatale, mostratevi irremovibili. Acquario, le stelle vi rendono indubbiamente più interessati ad ampliare il vostro bagaglio culturale che a occuparvi delle faccende di routine. La vostra esigenza di rinnovamento è legata al tentativo di cercare nuovi sbocchi professionali. Pesci, ora che le congiunzioni astrali vi sorridono, è il momento di pigiare sull'acceleratore e puntare decisi verso la meta più ambita. Nel cielo dell'amore stanno brillando dei magnifici fuochi d'artificio. L'intesa è vivace e il cuore si arrende incondizionatamente. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Oggi è San Tommaso, vero?
1: È San Tommaso oggi, guarda, se non ci credo. era lui sì, quello che non credeva.
0: Se non vedo, non credo. Io approfitto per fare tanti auguri ad un fedelissimo ascoltatore di Radio Puglia. Si chiama Tommaso e lui è di Monopoli.
1: Ciao Tommaso di Monopoli. Poi io invece devo salutare Lucia da Bari, Leila, Loreta, Luana, Giusi, sono tutte nostre carissime radioascoltatrici che ci mandano anche quei bellissimi buongiornissimi.
0: Quegli sticker, quelle immagini.
1: Capito, gattini, tazze di cappuccini con i fiori, ma sono
2: roba da boomer.
1: Ma
2: da
1: sono
2: boomer.
1: Meravigliosi.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: sono le 9:48 minuti, siamo tornati in diretta qui con Giulia e Danny, con noi in nostra compagnia fino alle 12:30 per Spazio Mattina. Allora, abbiamo in collegamento telefonico la nostra amica Giusy. Ci sei, Giusy? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao Giusy, buongiorno, tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie, grazie.
0: Ti piace questa sorpresa che ti abbiamo fatto?
1: Beh, io le ho sempre mandate le richieste.
0: Vedi?
1: È la prima volta che ne ricevo una.
0: Che bello, che bello. Ma in realtà non siamo proprio noi che ti facciamo questa sorpresa. Tramite noi, indovina un po', sì, chi è che ti fa questi auguri?
1: No, non lo so, forse mio nipote Pietro.
0: Bravissima! Pietro e anche gli altri nipotini. Qui c'è una sfilza di nomi, adesso.
1: Sì, ne ho tantissimi.
0: Ma infatti, cioè, tipo, non lo so, una scuola, è una scolaresca, non lo so.
1: Sì, sì.
0: Sono tantissimi. Va bene, Giusy, tantissimi auguri davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Continua ad ascoltarci.
1: Certo, sempre.
2: Un vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Aspetta, eccoci. Allora, pronto Rudy, ci sei? Rudy?
1: Sì. Sì, dimmi.
0: Ciao, buongiorno, ma tanti auguri, Rudy.
1: Buongiorno, ma
0: in diretta
1: grazie,
0: su Radio Puglia. So che tu sei un nostro carissimo radioascoltatore, mentre lavori, ci ascolti sempre, vero?
1: Sì, sì, è verissimo.
0: E infatti anche tutti i tuoi colleghi, ma lo sai che ci hanno veramente subissato di messaggi questa mattina? Quindi non uno, due, almeno tre, quattro tuoi colleghi ci hanno scritto per farti gli auguri.
1: Lo so, li ringrazio a tutti.
0: Ma sei popolarissimo, ma fammi capire un po'. A quanto pare ti vogliono molto bene, sei fortunato. Bravo Rudy, tanti auguri,
1: sì,
0: davvero.
1: Anche io li voglio bene.
0: Grande, grande. Va bene, grazie Rudy, ti salutiamo, tanti auguri.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie
0: ciao, ciao, ciao, ciao. E adesso vediamo un po' se è in linea anche Vito. Vito, pronto, ci sei?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao Vito, che voce squillante. Da dov'è che ci chiami?
2: Da Necattaro.
0: Ah, ciao Vito. Allora tanti auguri anche a te, eh. Ma sai chi è
2: che
0: ti fa?
2: Grazie.
0: Sai chi è che ti fa gli auguri?
2: Chi?
0: Laura e Milena, sono due tue colleghe, giusto?
2: Sì, sì, lavoriamo insieme.
0: Ah, sei fortunato. Sei davvero fortunato con due belle donzelle. Bravo,
2: sì,
0: bravo
2: sì.
0: Vito, bravo, bravo. Devi offrire qualcosa, mo,
2: Ti sì, tocca, sì, ti tocca. Purtroppo mi tocca, dai.
0: No, come purtroppo? Auguri.
2: Non sono solo loro, dai.
0: Ah, ecco. Va bene, ciao Vito, tanti auguri.
2: Ciao, ciao, grazie.
3: Radio Puglia.

0: State ascoltando Spazio Mattina in diretta fino alle 12.30.
1: Viaggiare, sempre viaggiare. Volare, volare, volare, sempre più in su. Icaro, vuoi volare? Icaro, vuoi volare? Ho qui un paio di ali di cera. Vai, vola vicino al sole.
2: Oh, sta zitto.
1: Fly.
3: Madonna.
4: E che cos'è? E che cos'è la scoteca, la scoteca?

0: abbiamo da fare una comunicazione importante che purtroppo questo oggi per problemi tecnici probabilmente non riusciremo entro le 12.30 a mandare i vostri vocali che sono arrivati al 333 166 57 57 numero WhatsApp di Radio Puglia. E cogliamo anche l'occasione per salutare tutti i turisti che sono in giro per la Puglia, la Basilicata, e stanno conoscendo quest'anno Radio Puglia, sono nuovi radioascoltatori.
1: Benvenuti a tutti, state

0: Reserve, riserva oro.
1: Ah, tutto ok?
2: Voglio un metro picca da musca buona.

0: Fazio Mattina. Fazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Bene, torniamo in onda per fare un bel po' di saluti.
2: Abbiamo un po' di saluti. Sì.
1: Siamo in ritardo, direi.
2: Siamo un po' in ritardo, però ci siamo. Allora, partiamo da quelli più freschi freschi. C'è Luigi che sta ritornando dal Trentino, che saluta il suo amico Antonio e anche tutti gli altri suoi amici pugliesi. Poi c'è Vita, buongiorno Vita anche a te, Angela da Bitonto. E poi dobbiamo salutare e fare gli auguri a Vito per il compleanno da parte del gruppo Borracci, a Maria Franca, auguri dai colleghi del Vivaio, e auguri anche a Raffaele dallo staff di Picquadri.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: questa è una canzone della breve carriera di Amy Winehouse. You Know I'm No Good.
1: E voi che cosa state facendo? Siete come Luigi e Giusy che state rientrando dalle ferie, dalle vostre vacanze, oppure dovete ancora partire?
0: Sì, arriva il weekend, forse sì.
1: Arriva il weekend.
0: Nel weekend.
1: C'è chi parte, c'è chi arriva e finalmente, devo dire, da ieri è stato inaugurato una nuova tratta che da Bari con il treno sarà possibile arrivare a Napoli, pensate un po', in pochissimo tempo, cioè si parla tipo di 2 ore e mezza, anzi 3 ore e 30 minuti, 2 ore e mezza entro il 2029, quindi a quanto pare, insomma,
0: poi diciamo
1: accelererà. Accelererà, esatto.
0: Metterà il turbo,
1: insomma. Collegherà direttamente Lecce, Bari e Napoli Centrale con alcune fermate intermedie, quindi da Brindisi, Barletta, Foggia, Benevento fino a Napoli, quindi sarà veramente una bellissima, questo però entro il 2029, quindi per ora 3 ore e mezza, però ecco, si cercherà di accorciare questa tratta, quindi fatecelo sapere.
0: Diciamo che questa novità favorisce l'affluenza dei turisti.
1: Moltissimo in Puglia, Basilicata. E a proposito della Basilicata, vabbè, dai, ne parliamo dopo. Ieri c'è stata una bellissima manifestazione.
0: Ah, sì, è vero.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materasso.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
2: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia.
1: E sono tantissimi i messaggi che ci state mandando, addirittura anche le telefonate. Questa mattina Giuseppe ci ha chiamato per fare il suo buongiorno e noi lo ringraziamo dal quartiere San Paolo di Bari. E poi ancora Elisabetta, oggi è il suo compleanno, ci ha chiamato, ci ha mandato un messaggio e lei ci chiama e ci scrive da Gioia del Colle. E poi c'è Dodo che saluta Luigi, buon ritorno dalle vacanze Luigi, e anche Gabri. Siete tantissimi. 333 166 5757, Radio Puglia con voi.

0: allo strazzo del carro. Sto parlando della festa della Madonna della Bruna a Matera. Sì, la pioggia ieri ci ha un po' sorpresi, anche noi qui a Castellana, insomma, ci ha un po' bagnati, però a quanto pare a Matera è scesa abbastanza copiosa, ma la festa è comunque andata avanti. Tu pensa un po', caro Danny, 100.000 persone ieri, 100.000 persone, chilometri e chilometri di luminarie artistiche per questa meravigliosa manifestazione, questa celebrazione. E vabbè, i materani ci tengono tantissimo, portano a casa un pezzo di carro alla fine della processione, strappano proprio letteralmente questo carro e se lo portano a casa.
1: Radio Puglia.

0: La festa della Madonna della Bruna non è attualmente riconosciuta come patrimonio dell'umanità, però la città di Matera ha istituito un tavolo tecnico scientifico per candidarla ufficialmente. Insieme ovviamente ai sassi farebbe parte quindi del patrimonio immateriale dell'umanità. E proprio ieri è avvenuta la famosa processione di questo carro e pare che portare a casa un pezzo porti fortuna. Pubblicità.
1: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: 1H, cioè un'ora.
1: Ma qui non si tratta di un'ora, caro Danny, eh? Qui si tratta di ben 13 ore di ritardo.
0: Dove?
1: Allora, prima, ecco, ora facciamoci una risata amara. Abbiamo parlato dell'inaugurazione, no? Di questa nuova tratta Bari-Napoli, che in 3 ore e mezza ti porta a Napoli. Purtroppo qui Trenitalia ha registrato nel primo semestre del 2026 il ritardo peggiore di questo primo semestre, ed è proprio, pensa tu, di ben 13 ore nella tratta Lecce Milano. Bene, quindi immagina chi è che si è trovato su questo treno. Okay. È esattamente l'8 aprile 2026. Tu dov'eri?
0: Mamma mia,
1: dove eravate? 13 ore di ritardo in Lecce Milano.
0: Nel 2026.
1: Esatto, esatto. E quindi a quanto pare, ecco, da questo dossier di Trenitalia, il Salento, comunque la parte più a sud della Puglia, ma anche della Calabria, sono sicuramente le tratte che purtroppo accumulano più ritardi. Vabbè,
0: forse saremo noi più ritardatari, oppure quelli di Milano, quelli del nord.
1: Ma quelli sai che sono tutti i pacchi da giù che dobbiamo caricarci. È quello il fatto.
0: Intanto, amico o amica di Radio Puglia, ti ricordo che fra poco ti farò una domandina.
1: Prepariamoci.
0: Sì, una domandina.
1: Prepariamoci.
0: Perché riguarda i turisti sbadati.

0: Vito Salamanca, che meraviglia questa canzone. Allora ragazzi, noi siamo Giulia e Danny in diretta qui su Radio Puglia insieme a voi, fateci compagnia fino alle 12:30 con Spazio Mattina.
1: Noi facciamo soprattutto compagnia a chi è solo, ahimè, in questo periodo si trova in questa condizione, e Radio Puglia è sempre lì, pronta ad accompagnarti in un lungo viaggio musicale.
2: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
3: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
11: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
12: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
13: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in piazza Nicola e Costa sabato 25 luglio, Pio e Amedeo ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
14: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.

0: mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Pronto Nico, buongiorno, ci sei?
2: Sì, buongiorno.
1: Ciao Nico, tanti auguri, buon compleanno.
2: Grazie, grazie.
1: Ai nostri radioascoltatori dobbiamo dire però che tu vivi dove sei?
2: A Stoccarda, in Germania.
1: A Stoccarda, in Germania, tanti auguri. Noi abbiamo ricevuto un sacco di messaggi. Allora, tua moglie, tua sorella, i tuoi genitori, i tuoi amici. Ma ti vogliono tutti un
2: grazie,
1: gran bene. Aspetta,
2: tutti.
1: Aspetta, ho anche una dedica bellissima per te. Ora Danny in regia mi metterà anche una bellissima canzone sotto. E ti leggo questa dedica. Ascoltate tutti, bellissima. Buon compleanno all'uomo che ha rubato il mio cuore. Non esistono parole abbastanza grandi per descrivere quanto sei importante per me. Sei il mio rifugio, la mia forza, il mio sorriso nei giorni difficili e la persona con cui desidero condividere ogni istante della mia vita. Che meraviglia! Ma Nico, ma sei fortunatissimo! Questa è tua moglie, eh?
2: Sì, lo so, Emma. Anche io provo la stessa cosa, quindi...
1: Aspetta, che qui c'ho anche un messaggio di Rosy. Rosy che ti dice che tu possa sempre avere il vento in poppa e che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Wow! Ma che poeti che siete! Tanti auguri, Nico!
2: Grazie a tutti.
1: Continua ad ascoltarci anche lì dalla fredda Germania. Fa freddo lì in Germania?
2: No, sono 32 gradi.
1: Ecco, vedi, allora siamo
2: diciamo
1: meglio
2: che
1: noi.
2: Oggi si sta bene.
1: Dai, va bene. Tanti auguri ancora, ciao Nico.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

ascoltare il 18 luglio a Carovigno, perché Raff inizierà il suo tour proprio qui dalla Puglia, ma anche il 16 a Capurso e poi più in là il 18 agosto addirittura nel Salento a Presicce. E invece adesso partiamo con un'altra canzone protagonista proprio ieri sera in uno dei concerti più attesi di questa calda, caldissima estate dei Litfiba. Ieri sera alla Fiera del Levante erano presenti sul palco della Fiera del Levante, quindi ce li andiamo ad ascoltare.

0: Abbiamo ripristinato la messaggistica.
1: Finalmente.
0: La messaggistica dei vocali. Ascoltiamo qualcuno. Nel frattempo c'è ancora un problemino. Nel frattempo ricordiamo il numero WhatsApp.
1: Sì,
0: ancora,
1: ricordiamo.
0: Fino alle 12:30.
1: Certo. Allora, fino alle 12:30, ecco, siamo insieme, state insieme a noi. 333-166-5757. Continuate pure a mandarci i vostri messaggi, perché a noi piace tantissimo ascoltare la vostra voce, sentirvi così vicini, vicini, vicini. Quindi fateci compagnia, stiamo insieme.
2: Buongiorno, radio.
0: Annaccia la miseria.
1: È andata, mannaggia. L'abbiamo perso.
0: Dai, vai.
3: Però io, Radio Puglia, ecco. Angelo di Adelfia, vorrei fare gli auguri a Nicco di Stoccarda, che vi ascolta tutti i giorni. E una buona giornata anche a voi.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Puglia, che si lavora sempre con i camion e con gli scavatori dal Milanao.
5: Buongiorno Radio Puglia, sono Vito da Gioia del Colle. Vorrei dare tanti auguri di buon compleanno alla mia bambolone Elisabetta. Buona giornata a tutti. Bye.
6: Buongiorno Radio Puglia e buongiorno Danny e Giulia. Oh mia cara.
1: Oh mia cara.
7: Buongiorno Radio Puglia, da Giacomo e Mimmo. Vogliamo augurare un buon bevervi a tutti, belli e brutti. Bye.
8: Voglio salutare tutte le mie tigrotte, mi mancate.
9: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Donatella Piccolini. Imo in all'euro, Donatella. Mazzara, te lo sei messo? E un saluto al gruppo TikTok. Donatella. Mascara, te lo sei messo?
10: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare un saluto alla mia amica Enza che sta lavorando alla Cinino. Buona giornata e buon lavoro, un bacione da Maria.
9: E un saluto al gruppo TikTok.
11: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, Angela della squadra di bagno. Vogliono ascoltare le vibrazioni Kleptomania. Buona giornata a tutti.
1: Che dei sugar free in realtà, però vabbè.
12: Brava Giulia!
13: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333-166-5757. 333-166-5757 e ti ascolteranno in diretta.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
15: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
16: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
15: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
16: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
15: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
17: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
18: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
19: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: subito.
12: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
20: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
12: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
20: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
21: Leonardo, prendi pillola pressione!
22: Dalla monna alla nonna Lisa.
21: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
22: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
21: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
23: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
21: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina. Sì.

0: sono dalla Puglia, voglio fare gli auguri di buon onomastico al mio amore Tommaso.
1: Radio Puglia, buongiorno, sono Rino da Bari. Vorrei dare un abbraccio affettuoso ai miei nipotini, Alessia, Valentina, Gabriele, Diretta, Cristiano, Jonas, il nostro gigante buono. Un abbraccio a tutti i controceri.

0: ci segui sempre. Poi c'è Rosa, detta Rox, che saluta suo fratello. Anna Rita saluta la principessa dei cornetti. Anna da Comersano, buongiorno anche a te. E poi c'è Michele che saluta il gruppo del Bergamotto. E tanti tanti auguri a Mia di Milano da parte della sua nuova simpatica e pazza famiglia. Benvenuta in famiglia. Qua mi sembra tanto di, no, presentazione ai parenti. Vabbè, adesso ci ascoltiamo Milpa Soa.
1: Radio Puglia.

0: Se ci lasciate sempre qualcosa negli hotel, hotel o bed and breakfast o case vacanze pugliesi, ci arricchite solamente, eh? Se così. Io non ho un bed, non posseggo nessun di luogo che possa ospitare turisti, quindi non mi è mai capitato di se n'è andato e ormai è in Canada,
1: ha dimenticato la dentiera.
0: No, quella non è. A te cosa è capitato mai di dimenticare?
1: No, allora la dentiera ancora no, spero mai. In realtà sai che cosa? Lo spazzolino, perché quella è l'ultima cosa che prendi, capito? E a me è capitato diverse volte.
0: A me il bagno schiuma, lo shampoo che tu lasci lì, perché sai, mi porto lo shampoo mio.
1: Certo, perché per la tua folta chioma è giusto.
0: Però sappi, Giulia, che c'è stata un'indagine da cui si evince che l'accessorio dimenticato negli hotel è non lo posso dire adesso. Secondo te quale potrebbe essere l'accessorio più dimenticato?
1: Io
0: penseresti allo spazzolino,
1: oppure una spazzola per i capelli, ma non lo so, potrebbe essere.
0: Io penso appunto allo shampoo, al bagno schiuma. Non lo so, i nostri amici e amiche all'ascolto cosa potrebbero pensare. Secondo te, amico, amica, ci sei? Secondo te, qual è l'accessorio più dimenticato al mondo negli hotel?
1: Vediamo un po'.
0: Cosa ci dicono al 333-166-5757?
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Sapremo qual è l'accessorio, quella cosa che dimenticano in tanti.
1: Vediamo un po'
0: negli hotel.
1: Sì. Intanto molti di voi ci stanno già scrivendo. Allora c'è chi è insomma, chi si è dimenticato i documenti, chi gli occhiali da sole, mannaggia gli occhiali da sole.
0: Secondo alcuni su WhatsApp sostengono che l'accessorio più dimenticato nell'hotel è la testa.
1: Sì, il cervello.
0: Qualcuno dice le mutande anche.
1: Le mutande, ecco.
0: Sentiamo un vocale.
2: Sono Loredana da Rutigliano. Per me l'accessorio più dimenticato negli hotel è il caricabatteria del cellulare.
0: Anch'io l'ho perso.
1: Vedi?
0: Due anni fa. In Messico l'ho lasciato.
1: Ciao, sì, vabbè.

0: Buongiorno Dani, buongiorno Giulia. Io mi sono dimenticata un giocattolo erotico particolare, cioè oltre ai preservativi, voglio dire.
1: Vabbè, cosa vuoi che sia?
2: Ma sì, ma invece... evidentemente non era andata bene la vacanza.
1: Invece io ho dimenticato quel caricatore che si adattava alle prese straniere.
2: Ecco, vedi?
1: E quello è buono.
2: Peccato.
1: Molto utile.
2: Mannaggia, va.
1: Come ho perso tante altre cose. Beh, quando ero più giovane anche i cellulari, più di uno, ne ho lasciati da qualche parte, non so nemmeno.
2: La pazienza, hai perso pure la pazienza.
1: Quella è la testa. Quella è la testa che si perde. Come una volta però mi sono salvato, sono arrivato col motorino, ho lasciato il vano del motorino alzato pure, e le chiavi vicino. Sono tornato dopo 3 ore e l'ho ritrovato il motore, che
2: grande.
1: Però la testa comunque l'avevo persa a sto punto.

0: Ammetto che nella mia vita ho dimenticato molte cose, però sono molto fortunato perché le ho ritrovate spesso e volentieri. Per esempio, quella volta ho lasciato il motorino con il sellino aperto, quindi, no? Il sellino aperto.
1: Sì.
0: Le chiavi vicino e sono mancato da lì tutta la sera, perché è uscito per, in piazza, a Castellano, ero in giro per la piazza.
1: Oh, eri un giovincello.
0: Sono tornato, ho ritrovato il motorino così.
1: E questa
0: così,
1: è fortuna.
0: Con il sellino aperto, ti aspetto.
1: Vabbè, della serie, vai.

L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Muta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
8: stai senza pensiero.

0: è la...
1: No, l'oggetto.
0: L'oggetto
1: più dimenticato negli hotel è...
0: Dillo. Il caricabatteria.
1: Facciamo un grande applauso a tutti coloro che hanno detto caricabatteria nel...
0: Il caricatore del telefono. Sì. Bravi tutti. Per scomparire facciamo storie, per imparare facciamo errori, per apparire facciamo...

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: grandissima bomba d'acqua. I maggiori siti, insomma, questa mattina stanno riportando queste immagini impressionanti di tutta quest'acqua fra Andria, Minervino, Canosa, e in effetti, pensate, in solamente un'ora 70 millilitri di pioggia sono caduti in solamente un'ora. La Protezione Civile ha diramato una allerta gialla fino alle ore 20 di oggi. E allora ci andiamo ad ascoltare il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì con una certa instabilità atmosferica su parte della Basilicata e soprattutto l'Appennino Lucano a risentire di locali precipitazioni anche di moderato a forte intensità a causa della presenza di un'area di bassa pressione sul basso versante tirrenico, comunque in graduale allontanamento. Non ne risentirà la Puglia, godrà di estesi rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma inizia a soffiare parecchio vento dai quadranti settentrionali. La giornata di domani sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato tra Basilicata e Puglia, cieli sereni o poco nuvolosi, ma soffierà ventilazione vivace settentrionale e le temperature diurne saranno un po' più contenute sul litorale, attorno ai 29-30 gradi, saranno un po' più elevate nell'entroterra. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: di Radio Puglia non si fermano mai, non finiscono mai.
1: Non si fermano mai, infatti oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 con Pomeriggio On Air insieme a Thea e poi alle ore 18 con Danny la Ranking Song.
0: Che cos'è la Ranking Song?
1: Non hai studiato, non hai studiato, mi dispiace, non hai studiato.
0: Me lo dici, dai.
1: Beh, è la classifica, ecco, di tutti dei di tutte le canzoni più richieste qui su Radio Puglia, delle prime 20 posizioni.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, GruppoChiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

giugno scorso Victor Willis, fondatore dei Village People ed è anche stato il coautore e cantante di uno dei più grandi successi, fra cui anche questo che stiamo ascoltando, è purtroppo scomparso appunto recentemente. Adesso però ci andiamo ad ascoltare un grande che è stato recentemente anche lui qui a Bari, Un mondo migliore, Vasco Rossi.

se vi sarà mai capitato di incontrare Vasco Rossi in quel di Castellaneta Marina. Voi sapete, cari turisti, ma anche cari radioascoltatori, che Vasco Rossi ha una villa, una casa, insomma, una residenza proprio a Castellaneta Marina, e ci saremo anche noi di Radio Puglia questo sabato, quindi non perdete questo appuntamento. DJ set, giochi, anche intrattenimento per bambini, sarà tutto, tutto davvero molto bello, quindi veniteci a trovare a Castellaneta. Ma soprattutto per i turisti, allora, oggi c'è il maestrale, no? In genere noi pugliesi lo sappiamo, quando c'è il maestrale per andare al mare vi dovete spostare sullo Ionio e non c'è niente da fare, è così. E siccome il maestrale più o meno se ne porta almeno di 3 di giorni, o 3 o 5, almeno così si dice, allora in questi 3 giorni vai, andate verso lo Ionio al mare. Sabato 4 luglio Radio Puglia sarà a Castellaneta Marina in piazza.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia, non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina!
1: Sì, bella te!
3: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
4: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
8: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

nostro spazio mattina sta per terminare. Io sono stata benissimo in vostra compagnia, mi avete davvero ricoperta di tanti tanti cuoricini e buongiornissimi, fatelo sempre perché ne abbiamo bisogno del vostro calore, della vostra vicinanza sempre sempre sempre, quindi spero sia reciproco. Io e Dani, che oggi ha fatto un po' il circo Togni, devo dire, per ripristinare il collegamento. Sei stato bravissimo, Dani. Allora ci risentiamo più tardi con Pomeriggio Ner e poi la Ranking Song.

0: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
8: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Com'è romantica la pioggia!
8: No, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
9: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.

0: meraviglioso.
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
2: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
12: Radio Puglia News.
13: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
14: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti sorti si sono rincorse.
13: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Galibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
0: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
13: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
12: Radio Puglia, meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì con una certa instabilità atmosferica su parte della Basilicata e soprattutto l'Appennino Lucano a risentire di locali precipitazioni anche di moderato a forte intensità a causa della presenza di un'area di bassa pressione sul basso versante tirrenico, comunque in graduale allontanamento. Non ne risentirà la Puglia, godrà di estesi rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma inizia a soffiare parecchio vento dai quadranti settentrionali. La giornata di domani sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato tra Basilicata e Puglia, cieli sereni o poco nuvolosi, ma soffierà ventilazione vivace settentrionale, le temperature diurne saranno un po' più contenute sul litorale, attorno ai 29-30 gradi, saranno un po' più elevate nell'entroterra. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
12: Radio Puglia. Let me tell you.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Leonardo, prendi pilo la pressione.
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia, non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
1: Sì, bella te.
3: Io giallo, tu gialli.
0: Gialliamo!
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
10: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 3 luglio 2026, 184esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Tommaso. Il nome ha origine aramaica e significa gemello. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 3 luglio del 1844 vengono uccisi gli ultimi due esemplari di Alca in Penne, un grosso uccello incapace di volare ma eccellente nuotatore che impiegava le sue ali come propulsori per il nuoto subacqueo. Era un uccello incapace di volare e nidificava su isole rocciose e remote che offrivano un facile accesso all'oceano e una ricca disponibilità di cibo. Data la loro crescente rarità, gli esemplari di Alca in Penne e le loro uova divennero pezzi da collezione di grande valore per gli europei più facoltosi e la perdita del gran numero di uova che venivano raccolte contribuì alla scomparsa della specie. Oggi tutto ciò che rimane dell'Alca in Penne sono 78 esemplari impagliati conservati per lo più in vari musei, oltre a circa 75 uova e 24 scheletri completi.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 3 luglio ricordiamo Tom Cruise, Flavio Insignia, Sebastian Vettel.
2: Le frasi del cinema.
0: Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi, è lui. Dal film Manuale d'amore.
2: Proverbio del giorno.
1: Se c'è simpatia che viene, c'è simpatia che va. Proverbio coreano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Oggi è venerdì 3 luglio 2026. Cominciamo dall'Ariete. Nuovi sviluppi nel lavoro da gestire con lucidità. Se ne avete bisogno, mettete da parte l'orgoglio e chiedete aiuto a una persona esperta. Forse sarebbe il caso di mettere in discussione alcuni atteggiamenti e provare a sintonizzarvi anche con le richieste e i desideri del partner. Toro, famiglia e lavoro oggi non vi pesano. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della routine. In più la fortuna vi strizza l'occhio. Riuscirete a godere delle gioie della quotidianità senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Gemelli, la vostra capacità d'agire, contatto e diplomazia vi consentirà di raggiungere posizioni di riguardo, ma state attenti a non assecondare ambizioni eccessive. Seguite il vostro personale metodo di ricarica mentale e di relax. Cancro, sostenuti da una parte e bersagliati dall'altra. Bene famiglia e lavoro, ma evitate colpi di testa. Più che all'intuito, oggi meglio affidarsi alla logica e seguire passo passo una precisa tabella di marcia. Mantenete sempre un'attenzione costante e vigile. Leone, tenete a bada il vostro affilato senso critico e lasciate emergere le intuizioni. Potrebbero suggerirvi come affermarvi professionalmente. I rapporti personali seguono ritmi altalenanti. Dovete imparare a gestire meglio le situazioni complicate. Vergine, lo spirito di collaborazione è importante per il buon andamento.

affrontatelo. Scorpione, volgerete a vostro vantaggio varie situazioni e una conoscenza si rivelerà un'ottima chance per la vostra crescita professionale. Particolarmente dolci con il partner, vi offrirete nelle faccende domestiche e vi lascerete andare a inconsuete romanticherie. Sagittario, le trasformazioni cui avete dato inizio si rivelano una bella fonte di soddisfazioni, rendendovi appaganti e soprattutto fiduciosi nel futuro. A momenti affiora un po' di nostalgia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca. Meglio guardare al futuro. Capricorno, il bisogno di ampliare il campo d'azione e di dare una svolta alla professione vi portano a guardare con interesse nuovi settori. Il vostro passato potrebbe improvvisamente sbucare fuori, generando confusione nei sentimenti. L'esitazione è fatale, mostratevi irremovibili. Acquario, le stelle vi rendono indubbiamente più interessati ad ampliare il vostro bagaglio culturale che a occuparvi delle faccende di routine. La vostra esigenza di rinnovamento è legata al tentativo di cercare nuovi sbocchi professionali. Pesci, ora che le congiunzioni astrali vi sorridono, è il momento di pigiare sull'acceleratore e puntare decisi verso la meta più ambita. Nel cielo dell'amore stanno brillando dei magnifici fuochi d'artificio. L'intesa è vivace e il cuore si arrende incondizionatamente. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa!
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia, non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti, radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina!
3: Sì, bella te!
4: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì con una certa instabilità atmosferica su parte della Basilicata e soprattutto l'Appennino Lucano a risentire di locali precipitazioni anche di moderato a forte intensità a causa della presenza di un'area di bassa pressione sul basso versante tirrenico, comunque in graduale allontanamento. Non ne risentirà la Puglia, godrà di estesi rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma inizia a soffiare parecchio vento dai quadranti settentrionali. La giornata di domani sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato tra Basilicata e Puglia, cieli sereni o poco nuvolosi, ma soffierà ventilazione vivace settentrionale e le temperature diurne saranno un po' più contenute sul litorale, attorno ai 29-30 gradi saranno un po' più elevate nell'entroterra. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
4: Di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotta. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
10: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
11: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 3 luglio 2026, 184esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Tommaso. Il nome ha origine aramaica e significa gemello. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 luglio del 1844 vengono uccisi gli ultimi due esemplari di Alca in Penne, un grosso uccello incapace di volare ma eccellente nuotatore che impiegava le sue ali come propulsori per il nuoto subacqueo. Era un uccello incapace di volare e nidificava su isole rocciose e remote che offrivano un facile accesso all'oceano e una ricca disponibilità di cibo. Data la loro crescente rarità, gli esemplari di Alca in Penne e le loro uova divennero pezzi da collezione di grande valore per gli europei più facoltosi, e la perdita del gran numero di uova che venivano raccolte contribuì alla scomparsa della specie. Oggi tutto ciò che rimane dell'Alca in Penne sono 78 esemplari impagliati conservati per lo più in vari musei, oltre a circa 75 uova e 24 scheletri completi.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 3 luglio ricordiamo Tom Cruise, Flavio Insignia, Sebastian Vettel.
0: Le frasi del cinema.
1: Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi, è lui. Dal film Manuale d'amore.
0: Proverbio del giorno.
2: Se c'è simpatia che viene, c'è simpatia che va. Proverbio coreano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre completa.

0: l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
11: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
3: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
2: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
3: 15:31, buon pomeriggio, venerdì 3 di luglio, si apre il primo weekend di luglio, caliente, ma per fortuna questa ondata di pioggia ieri ci ha riportato un po' di freschezza. 333-166-5757, siccome una ventata di freschezza la portate voi con le vostre idee, vi chiedo: cosa vi frulla in testa questo pomeriggio? Di cosa volete parlare in Pomeriggio Ner con me sino alle 18:00?

0: cosa fare per guarire da una ferita del cuore. E Laura da Conversano ci ha mandato un messaggio al 3331665757. È una domandona! Ragazzi, voi che siete in tanti da tutte le parti del mondo, cosa si fa per guarire da una ferita al cuore e del cuore? Scriveteci a Pomeriggio On Air insieme alle 18, sino alle 18 con Tea, e c'è qualcuno che ci ascolta anche oltre Italia che ci manda un messaggio vocale. Magari chiediamo anche a lei poi di rimandarcene uno e di rispondere a questo quesito della nostra amica Laura.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna dalla Germania.
0: Ciao, Anna.
1: E vorrei ringraziare tutta la mia famiglia. Loro sanno chi sono e che ci hanno accolti così bene, siamo stati così bene, e volevo dire, i panzerotti me li sento ai fianchi. Comunque questa è la parte migliore, no? Si porta qualcosa in ricordo.
0: Portare ai fianchi i panzerotti.
1: Comunque
0: più
1: con questo
0: Germania,
1: vi ringrazio con tutto il cuore che ci avete accolti così bene. Saluto a quelli che non potevo vedere perché il tempo era pochissimo, però la prossima volta ci vediamo tutti, ok? Prenotate uno stadio!
0: Ah, venite! In quanti venite dalla Germania la prossima volta? Allora, i due quesiti di oggi, uno più amorevole, più impegnativo, quello di cosa fare, come fare a tornare felice, a guarire una ferita del cuore, e quello, ad esempio, di cosa vi portate via quando venite in Puglia in vacanza a ritrovare i vostri amici e parenti. La nostra amicana dalla Germania si porta i panzerotti sui fianchi.

pop tormentone estivo insieme ad Arisa e a Fabio Rovazzi. Il brano si chiama La Costiera Amalfitana e ovviamente tanti amici amano questi meravigliosi brani neomelodici, noi che abbiamo il cuore anche metro napoletano, è un'altra novità musicale. Salutiamo il nostro caro amico Angelo Famao che ci vuole

un sacco di bene, spesso ci viene a trovare, lo intervisteremo presto per raccontarci di questa Dubai, il suo ultimo singolo che ci ascoltiamo qui su Radio Puglia. Buon pomeriggio e benvenuti a Pomeriggio Nair.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa!
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina!
3: Sì, bella te!
4: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
10: Meraviglioso!
11: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
14: Radio Puglia, mi saluti Maria Lopez dalla Guaragnella.
15: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti mio marito Nicola.

E per Miss Paola del reparto dialisi di Ugento, buon lavoro a tutti coloro che in questo momento non si stanno godendo né la cioccolata, né il mare, né il vento, né il relax, ma il lavoro. Buongiorno da Michele per Claudio Florio di Toritto. Buongiorno ragazzi, buon lavoro. Vi ricordo le domande a cui rispondere. Cosa vi portate dalle vostre vacanze, che siano in Puglia o no? Come la nostra mia amica si porta nel cuore, la nostra amica di Anna della Germania, i panzerotti al girovite, perché ovviamente mette anche un po' di etti. E invece, come si può guarire da una ferita al cuore? E c'è chi resta fermo a guardare, si fa scivolare tutto e supera questo lutto e questa ferita, e chi c'è invece il cuore rotto come Tiziano Ferro. Potete anche richiedere una canzone per rispondere alla nostra amica Laura di Conversano, per risolvere questo enigma e farla stare bene. 333-166-5757, aspettiamo i vostri messaggi qui su WhatsApp con te in voce. Bye.

E ci sono tante strade e tanti futuri possibili. Basta volerlo, non pensarci più. So che è molto difficile dirlo. Tra un po' un'altra canzone. Vaffa amore.

0: Buonasera, senti, vi posso girare un numero di un amico mio per farvi... vi faccio dedicare una canzone da lui?
1: Ah, per la persona che deve dimenticare e guarire il cuore dalla ferita? Sì, puoi mandarcela qui al 333-166-5757, la dedichi a Laura.

0: visibili in tutti i futuri possibili
1: con te. Grazie a Claudio per questo messaggio. Salutiamo anche chi ci ha richiesto Vaffamore di Miu. Una novità musicale qui su Radio Puglia, oggi tante novità, continueremo ad ascoltarle sino alle 18. Ora sono le 16:02, anche il nostro...

0: Che chi sta vivendo un momento triste, meglio da sole. Accettiamo il dolore, perché piangere e sentirsi svuotati è naturale, la reazione è giusta, dobbiamo farlo perché dobbiamo concederci e concedere agli altri il diritto di stare male, di accettare e poi prendere le distanze dal coltello, disintossicarsi, evitare il monitoraggio compulsivo del cellulare, di quello che si vuole, di chiedere chiarimenti, chiarezze, è inutile, e crea un confine protettivo, se possibile applica il non contact, riduci le interazioni al massimo, verbali, non verbali e fisiche. Non è immaturità, è istinto di conservazione e rispetto per se stessi. Dopo la pubblicità, un po' di revival. Le vostre canzoni musicali richieste qui al 333-166-5757. E oltre a salutare Vito, che al lavoro dice fa caldo qui, tra saldare qualcosa e montare si suda. Mentre salutiamo Gianna da Bari, che ci richiede un brano e dice almeno con il sorriso si lavora oggi. Grazie a Radio Puglia.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
8: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: E non basta solo ricucire le proprie ferite, come dicevamo, no? Accettare lo stare male, il prendere le distanze, ma anche una risposta fisica ed emotiva al pronto soccorso. Sì, è importante curare le basi, cercare di dormire a sufficienza, mangiare regolarmente, fare movimento, perché l'ormone dello stress viene scacciato via grazie alla danza, alla musica, al canto, e parlare ma non ossessionarsi.

Questo è per dire, da star meglio soli a essere anche vagabondo, viaggiare, non avere limiti e dare spazio solo alla propria creatività e a quello che ci fa star bene, non ci dobbiamo sentire in colpa. E a proposito, la musica, cantare, ballare, muoversi, libera il cortisolo, ci fa sentire meglio? Quale miglior brano che ci ricorda il carnevale, il capodanno, le

0: E vi ricordiamo che oltre alle vostre richieste musicali al 3331665757 sto aspettando altri consigli. Io ve ne ho dati alcuni, qualche suggerimento concreto di cosa fare per curare le ferite del cuore, oltre a mettere un cerotto, ma come fare per far sì che la ferita rimargini al meglio, non venga più pensata ed evidenziata, ma soprattutto cosa vi riportate dalle vostre ferie e vacanze a casa? Pubblicità.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
14: Leonardo, prendi pillola pressione!
15: Dalla monna alla nonna Lisa.
14: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
15: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
14: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
16: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
14: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
15: Sì, bella te.
17: Io giallo, tu gialli.
14: Gialliamo!
18: Alza il volume e spicca il volo.
19: Con Radio Puglia.
18: Con Radio Puglia.
20: Ciao Radio Puglia, sono Vita da Putignano. Vita, io per guarire le mie ferite, la mia ferita profonda non so quando, da un paio d'anni la sto curando ascoltando Gigi D'Alessio, fatti un selfie con la vita, che si ascolti le parole, è pura santa verità, così io curo la mia ferita.

0: Buon pomeriggio a te, io mi chiamo Angela, mamma Anna di Conversano. Mi metti la canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, di Acura, un buon pomeriggio a tutti voi.
1: L'abbiamo messa proprio in apertura del nostro programma, ma la riprogrammeremo tra le mille novità musicali.

Buon pomeriggio, Conti e la Zia in diretta insieme a voi. Un saluto a Covazzo di Toritto, a chi ci sta messaggiando ancora al 333-166-5757 con le richieste, i saluti e i suggerimenti di come guarire da una ferita del cuore e soprattutto cosa vi portate invece dalle vostre ferie in Puglia. Con te, la Zia in voce sino alle 18 e poi ci sarà la Ranking Song.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sarà per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
7: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Buon pomeriggio, Radio Puglia del mio cuore!
1: E salutiamo Anna che ci ha scritto da Casa Massima e ancora Laura da Fasano, Alessandra da Locorotondo con questo messaggio.
2: Ciao Radio Puglia, buon pomeriggio. Ciao Tia, sono Alessandra da Locorotondo. Mi faresti ascoltare per favore la canzone Per le strade, una canzone? Un abbraccio, buon pomeriggio.
1: Ciao Eros Ramazzotti, Per le strade, una canzone.

0: Radio Puglia.
1: Noi delle vacanze, ogni volta che andiamo in un posto, ci portiamo sempre la calamita e la tazza, perché facciamo la collezione di ogni posto che siamo andati. Infatti sul frigo non c'è più spazio.

0: che ha il miglior modo per guarire le proprie ferite è ascoltare tanta musica, la buona musica. Io l'ho sempre fatto e nei momenti un po' più così difficili ascoltavo Bryan Adams, quindi mi piacerebbe ascoltarlo un brano. E comunque ascoltare voi è sempre un piacere e guarisce qualsiasi cosa.
1: Grazie Roberta.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: 69,
1: E vi ricordiamo che sabato 4 luglio, domani sera, vi aspettiamo in piazza Kennedy a Castellaneta Marina in provincia di Taranto per ballare insieme a Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il ritmo degli anni 80. Rispolvereremo i successi, rispolvereremo i successi migliori di tutte le sigle TV degli anni 80. Balleremo insieme, giocheremo con i bimbi, ovviamente poi arriveremo sino ai giorni nostri per non farci mancare niente, tra bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, social dance e DJ set all'interno di Valentino Summer 100, la rassegna estiva di luglio e agosto dell'amministrazione comunale di Castellaneta e Castellaneta Marina per ricordare i 100 anni dalla scomparsa di Rodolfo Valentino, un mito, un sex symbol, un attore e anche un modello.
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
2: Uno stato d'animo.
1: Che ovviamente era nato a Castellaneta, pugliese, diventato famoso in America, a New York, a Manhattan.

0: meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: la tua scossa di energia. È Radio Puglia.
1: L'ultima ora insieme, sino alle 18, pomeriggio nerco, ti alla zia su Radio Puglia.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Com'è romantica la pioggia.
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema, a Capurs c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il

0: materasso che vuoi tu. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: Come quella che si respira quando si ricorda di essere stati bambini e di aver cantato tante canzoncine, non solo dei cartoni, ma solo per sentirsi liberi e spensierati. Ringrazio il nostro amico Carlo che ce l'ha richiesta per dedicarla ai suoi amici. Ora una bella tranche di piccoli, piccoli, piccolissimi brani musicali per i bimbi.

Vero, è vero. Jingle, fai sentire il tuo miau. C'era Radio Puglia, c'era anche Brass. No, i piccioni non sono arrivati, sono arrivati i grilli, quelli sì, sono, ce li abbiamo anche. In radio c'è

Questo è per tutti coloro che in questo momento non si sentono belli, non si sentono apprezzati. Ma l'importante non è essere apprezzati dagli altri, bisogna volersi bene per quelli che si è e sentirsi un fascino inestimabile ogni giorno. E salutiamo coloro che hanno dato alla propria attività questo nome fascino, cioè tu entri già ti senti una meraviglia. Ciao ragazze!

sarebbe ideale per non prendere la scala nei servizi di casa, allungarsi come Hop Hop Hop Gadget, lo ricordate? Scriveteci i vostri cartoni animati particolari, strani, che vi piacevano di più al 333 166 5757.

0: C'è il mio cartone preferito, non so se l'avete mai visto. Era Dolce Minù, cantata da Cristina da Vienna. Io vi invito veramente caldamente, fortemente a riviverlo. Sicuramente questa possibilità ce la dà internet, l'immenso mondo della globalizzazione. Vediamo se ci arriva un messaggio con qualche altra richiesta di qualche altro brano.
1: È Anna dei Capelli Rossi, Loredana da Ricigliano.
0: Loredana, i nostri cartoni erano un po' tristi, infatti, ogni decapolio. L'ascoltiamo un po', questa è la Dolce Minù.

E ora ci ascoltiamo Anna dei Capelli Rossi. Saluto Giuseppe dal quartier San Paolo che ci ha chiamato allo 080 496 2667. Anche questa è una modalità per restare in contatto con noi di Radio Puglia, per richiedere le vostre novità musicali o i vostri brani del cuore come quelle dei cartoni.

0: anche Ranma li vedeva a scuola, anche veramente bellissimo, all'asilo te li facevano vedere.
1: Raggio di luna che accendi la notte, poi dove vai?
0: Ah no, dopo la scuola il pomeriggio, ovvio, dalle 16 incollati alla TV.

la nostra amica Giana mi ha riacceso un ricordo. In realtà anche questo cartone era molto visto da me. È un carnevale. Ho costretto mia madre a realizzarmi il vestito identico a Sailor Moon. Ragazzi, ce l'ho ancora, credo, bellissimo.

0: tutti i bimbi e bimbe ci stanno scrivendo. La dedico ad Olga ed è Rossano, uno dei miei cartoni animati preferiti. Cercheremo di accontentarti, mentre c'è anche Filomena che ci ha scritto e ci ha richiesto un'altra canzone a lei molto cara di quando ero piccola.
1: Anche Mila e Ciro erano bellissimi da guardare negli anni 90. Filomena da Fasano.

Ciao Francesco da Bari, il mio cartone e il mio preferito, Atlas UFO Robot, indimenticabile, ancora oggi lo vedo.

Perché quando guardi i cartoni e poi ti rendi conto che al tuo fianco hai due persone che giocano in Serie A pallavolo, femminile e maschile, si sono innamorati e diventano marito e moglie, tu dici: vero, può succedere quello che accade nei cartoni animati.

che ci scrive: grazie a te e bei ricordi che ci stai facendo rivivere ascoltando questi cartoni. C'è Kiss Me Lee, c'è Candy Candy, anche Margherita ci ha scritto: è vero, hai ragione, anche loro. Quanti sono?

ci arrivano i vostri messaggi vocali mentre state dicendo a noi, vi stiamo ascoltando e stiamo cantando con voi. Una valanga di richieste musicali. Tra pochissimo andiamo con il meteo, poi pubblicità e torniamo con le vostre richieste.

0: Li elenco tutti, la strega, Minù e poi Daniele d'Altamura ci ha scritto Dragon Ball, Remy e ancora... Aspetta, c'è una bimba che ci richiede una canzone.
1: Ciao. Svidano Tirliano, Kiss Me Me, ciao.
0: Kiss Me Me, amore.
2: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Da oltre buonasera, 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza.

0: Eccellenza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità atmosferica sulla Basilicata e soprattutto l'Appennino Lucano a risentire di rovesci e temporali a causa di una zona di bassa pressione sul basso versante tirrenico, poi comunque in graduale allontanamento. Non ne risentirà particolarmente la Puglia, solo le aree interne con possibili isolati piovaschi, altrove estesi rasserenamenti. Ma rinforza la ventilazione da nord, specialmente sul comparto costiero adriatico, ma anche quello ionico ne risentirà. La giornata di domani e comunque anche quella di domenica sarà con una rimonta dell'anticiclone. Dunque sulle regioni di sud-est il tempo tornerà ad essere nel weekend asciutto ed assolato con clima caldo ma senza eccessi e soffierà ancora parecchio vento da nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: E ci prendiamo una pausa dalle canzoni, o meglio colonne sonore di cartoni animati più amati delle nostre generazioni dagli anni 80 e giorni nostri. Sono arrivate richieste anche su Yattaman e tanti altri. Ora invece una tranche di novità musicale. Iniziamo con Carmela di Cioffi, poi Joliet con Un'ora.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Cioffi con Carmela qui su Radio Puglia, mentre vi anticipavamo il singolo di Joliet che si legge Nora in napoletano o un'ora.
1: Wow. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Radio Puglia.

0: te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.
1: È un'altra vostra richiesta, Luca Carboni, la canzone dell'estate. Buon estate e benvenuti a Radio Puglia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: E ringraziamo tutti coloro che hanno continuato a scriverci per le richieste musicali legate ai cartoni animati. Abbiamo risvegliato veramente un'anima fanciullesca. Ringrazio Roberto, Daniele, ancora.

0: Dopo questa frase della canzone uno dice l'evoluzione manga del nostro Robin Hood, no? Ruba i poveri per ruba i ricchi per dare ai poveri. L'altra sera infatti a tavola con amici stavamo proprio parlando di questa cosa, di come si sono evolute le grafiche, i cartoni anche per i millennial, e di come invece i manga, che hanno questa forte anche sfondo, diciamo pressione, diciamo legata alla sessualità, diciamo di come Margot era bella, diciamo, voglio utilizzare un verbo prorompente, ecco. Corretto e rispettoso.
1: È simpatico e non saprei dire di no.
0: Margot aveva anche anticipato la moda di questi tempi. Si va sempre con una bretella scesa, ora con una parte della giacca, una spalla in evidenza. Lei già aveva anticipato questi tempi. E ringraziamo chi ci aveva richiesto anche. Heidi, ascoltiamo anche il vocale.
2: C'è anche Heidi, vita da Putignano.

questo brano, diciamo, è anche un monito per la nostra nazionale affinché possiamo nuovamente portare, come dice, lo scudetto attaccato sulla nostra pelle. Possiamo tornare ai mondiali, ragazzi, vi prego, fateci tornare a sognare.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
5: Di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20.30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!
11: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
12: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
11: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
12: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: acquista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. It, aperto tutti i giorni.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 82.

fino alla 11. Le ascolteremo senza interruzioni. Partiamo da Anna, White Girl Wasted, poi avremo la numero 14, Antidroga, con Emma e Fabri Fibra. Ascolteremo anche Sorry Scusa Lo Siento di dei Pinguini Tattici Nucleari. Numero 12, Dai Dai, Shakira e Burna Boy. E il numero 11, c'è Romantica con Ultimo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: We listen another song, the last song, last five song in the ranking song. Welcome to the Radio Puglia chart.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: la pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Leonardo, prendi pillola a pressione!
10: Dalla monna alla nonna Lisa.
9: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
10: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
9: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
11: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
9: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
10: Sì, bella te.
12: Io giallo, tu gialli,
9: gialliamo.
13: Attenzione!
14: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
13: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
14: E per il trasporto?
13: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
14: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
13: Un mondo avanti.

ma sono canzoni italiane, in inglese devo pronunciare. Sofia, ma io non posso. No, no. No, listen, number three, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472. Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
0: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Giano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
7: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
6: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Radio Puglia.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Una sola azienda, tante soluzioni.
4: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Leonardo, prendi pillola pressione!
9: Dalla monna alla nonna Lisa.
8: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
9: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
8: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
10: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
8: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
11: Sì, bella te.
12: Io giallo, tu gialli.
13: Gialliamo!
14: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
15: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
16: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
17: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
18: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
2: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la Procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
1: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio: le vincenti delle tre sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
3: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi: Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Locale instabilità atmosferica sulla Basilicata e soprattutto l'Appennino Lucano a risentire di rovesci e temporali a causa di una zona di bassa pressione sul basso versante tirrenico, poi comunque in graduale allontanamento. Non ne risentirà particolarmente la Puglia, solo le aree interne con possibili isolati piovaschi, altrove stesi rasserenamenti. Ma rinforza la ventilazione da nord, specialmente sul comparto costiero adriatico, ma anche quello ionico ne risentirà. La giornata di domani e comunque anche quella di domenica sarà con una rimonta dell'anticiclone. Dunque sulle regioni di sud-est il tempo tornerà ad essere nel weekend asciutto ed assolato, con clima caldo ma senza eccessi, e soffierà ancora parecchio vento da nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Com'è romantica la pioggia!
2: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
3: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
7: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
14: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
15: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
16: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
15: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.

0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Feste

0: Teraz so che vuoi tu.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ti ero camice di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72. Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato